nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.